0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La vita mi è splendida quando la mia fantasia regna nella tua libertà d'essere amato.

Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare è prestarti il mio libro preferito e non preoccuparmi che tu veda cosa ho sottolineato.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: But you're just a boy.
1: Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se l'amore è cieco, tanto meglio. Si accorda con la notte.

si prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri,

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'attimo è bello perché ha rinunciato all'eternità. Non si può chiedere che duri per sempre e non si può chiedere di ritornare.

Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Branco le Stelle. Ariete, non avrete occasione per discutere, perché questa luna è in ottimo aspetto, anche con Marte. Quindi Ariete, un giorno, una settimana, un mese di agosto, importantissimo, soprattutto per la donna.

donna del segno dell'Ariete che vive una grande svolta personale, amorosa, professionale. L'uomo Ariete altrettanto, ok, ma mi sembra un po' indeciso. Toro, mai siete stati più assetati di amore come in questo periodo, e quello che conta è che Venere vi corrisponde, vi sente e vi aiuta. Gemelli, una fetta di fresca anguria, così sarà l'amore dissettante. Gli sposi mettano in programma un figlio, possibile una grande sorpresa, naturalmente anche per le finanze. Fortuna. Cancro, luna in Ariete rende nervosi voi, impulsivi gli altri, perciò relax. Leone, non più barriere davanti a voi, la lunga strada azzurra del successo e dell'amore è davanti a voi, aperta, è una completa realizzazione di un vostro grande sogno, soprattutto per i giovani sposi. Vergine, Venere, dea dell'amore, è con voi fino a giovedì, vi esorta a non lasciare andare via questa Venere prima di aver raggiunto la felicità. Ma sono anch'io che vi esorto, Vergine, e dai, diamoci da fare, fermiamolo quell'uomo, quella donna, e facciamolo nostro. Bilancia, rilassatevi beatamente in qualche bel posto al mare dove è possibile incontrare persone belle, magari solo per accontentare gli occhi, perché voi sapete guardare, vi piace guardare, e i vostri occhi, che a me sembra sempre, no, come se fissassero un orizzonte lontano. Ma voi della bilancia cosa pensate veramente? Scorpione, avere Giove, Sole e poi anche Mercurio arriverà in Leone, campo del successo, è già una grande certezza. Ecco, voi non potrete mai andare d'accordo con le persone cosiddette autorevoli, no? Però, scorpioni, ma parlo più a me stesso che a voi, non facciamolo vedere però che non li sopportiamo le persone autorevoli. Ci siamo capiti? No, bisogna essere un pochino anche furbi. Per essere attori, vedete me, sono un bravissimo attore, e fatelo anche voi qualche recita. Sagittario, persone sole, sarà magari solo un gioco d'estate per voi, ma perché c'è una persona che vi sta dicendo non è un gioco d'estate per me? Capricorno, avete sempre una carta di riserva anche in affari, ma io vi devo dire oggi una cosa, che questa settimana, il giovedì, sarà un ultimo quarto di luna in Toro, cari miei, lì rischiate di prendere soldi, ma tanti. State meglio, Capricorno, dopo questo oroscopo? Acquario, nel campo pratico consiglio di seguire gli aspetti legali delle questioni, perché se non avete ancora problemi con la legge, prima o poi li avrete. Ed infine previsioni per il segno dei pesci. Famiglia in trepida attesa di una notizia, di un avvenimento. Tuttavia, dicono in America, wanted, cercati, siete sempre
cercati su tutto il territorio nazionale. Dalla fortuna però, questa volta. Grazie della vostra attenzione, avete sentito quanto mi ispira questo nuovo quadro astrale. Ve l'ho detto all'inizio dell'anno che sarebbe stato un anno molto molto pesante, molto diverso, ma anche con tante opportunità. Pensiero delle stelle, mentre vi auguro fortuna. Grandi mali scendono sulla terra quando i potenti cominciano a copiare i deboli.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Dai, pronti o quasi ad iniziare una nuova settimana insieme, la prima settimana di agosto, che per tanti è sinonimo di vacanza, ma forse per noi sveglia quest'ora no. E allora dai, cerchiamo di farci forza a vicenda e tentiamo di svegliarci insieme in questo lunedì 3 agosto, partendo come sempre con calma. Oggi si festeggia Sant'Aspreno di Napoli, primo vescovo della città partenopea e secondo la tradizione battezzato direttamente da San Pietro. Noi tentiamo di fare gli auguri a chi porta questo nome, ma la vedo dura, e allora passerei direttamente agli auguri di buon compleanno ai nati oggi e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 3 agosto. Tanti auguri a Charlotte Casiraghi, che oggi festeggia un compleanno importante perché compie 40 anni, la nipote di Grace Kelly, che quest'anno è uscita anche con il suo primo romanzo da solista, perché prima ne aveva scritto uno a quattro mani, invece questo l'ha scritto da sola e si intitola La Crepa. Poi tanti auguri a James Hetfield, voce chitarra dei Metallica, che mentre si appresta la band a portare il suo tour in Europa con tappe che partiranno nei prossimi giorni tra Londra, Parigi e Berlino, lui ha anche annunciato il fidanzamento con la compagna con tanto di proposta subacquea tra gli squali, praticamente il Metallica style anche per l'amore, direi. E infine tanti auguri anche alla cantante inglese Skin, storica voce degli Scancanensi. E infine passiamo a qualche fatto storico da ricordare avvenuto di 3 agosto. Era il 1492 quando Cristoforo Colombo salpava dal porto di Palos in Spagna con le sue 3 caravelle, dando inizio al viaggio che l'avrebbe portato pochi mesi dopo a toccare le coste dell'America. Ecco, un'impresa che avrebbe cambiato per sempre la storia del mondo.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: 20 agosto. Una lacrima scomposta scivola e si perde su quel binario. Io la vedo. Avverto la sua forza impetuosa, ma non ho il coraggio di fermarla. Quanto mi pentirò di non averlo fatto.

0: In questo lunedì di partenze per molti, anche noi abbiamo fatto le valigie e siamo volati a New York grazie ai dei giornalisti. Almeno siamo scappati un po' dal caldo afoso italiano di questi giorni e sarà così purtroppo credo per tutta la settimana. Ma i dettagli ce li abbiamo come sempre tra poco ascoltando gli amici di Trebi Meteo.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
7: Ci attende un lunedì inizialmente stabile ed assolato sul Piemonte e sulla Lombardia. Poi segnaliamo nella seconda parte del giorno qualche possibile fenomeno sui settori alpini, in parziale esaurimento verso sera. Caldo piuttosto intenso ed afoso su entrambe le regioni. Su Torino si toccheranno i 33 gradi, su Milano i 36 gradi. Valori massimi che resteranno invariati nella giornata di martedì. Splenderà il sole, ma con ancora qualche temporale di calore sulle zone montuose del Piemonte. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Elton John e Britney Spears con Hold Me Closer, l'acoustic version su Dimensione Suono Soft. Tra poco l'eterno dilemma: come chiamiamo il frutto dell'estate? Cocomero o anguria? Comunque, indipendentemente dal nome, rimane buonissimo e super dissetante e con una storia particolare che scopriamo insieme tra poco nell'appuntamento Good Life.

0: cocomero o anguria, tu come lo chiami? Quel frutto per eccellenza dell'estate, no? Basta sentirne il profumo o ascoltare il rumore della fetta che si spezza per tornare subito con la memoria ai pranzi in famiglia, a quelle giornate al mare infinite o alle serate passate in giardino in compagnia degli amici. Però cos'è che sappiamo noi sulla storia dell'anguria? Da dove arriva? Arriva, te lo dico subito, dall'Africa meridionale e ha accompagnato le civiltà antiche molto prima di arrivare ovviamente sulle nostre tavole. Per dire, gli egizi la consideravano così preziosa da metterla addirittura nelle tombe dei faraoni per dissetarli nel loro viaggio verso l'aldilà, mentre per fortuna a noi disseta adesso in vita. E dal punto di vista nutrizionale devo dire che è un vero alleato di questa stagione, perché l'anguria è composta per circa il 92% da acqua e non solo, è anche un concentrato di licopene, potente antiossidante che protegge la pelle dallo stress ossidativo dei raggi solari, e di citrullina, mi fa impazzire questo nome, citrullina, che è un amminoacido che favorisce la dilatazione dei vasi sanguigni e migliora quindi la circolazione e riduce il senso di pesantezza alle gambe, e poi contiene anche vitamina C e vitamina A. Però la cosa più bella del cocomero è forse la condivisione, perché raramente lo mangiamo da soli, soprattutto quando lo prendiamo intero. Comunque, ho detto cocomero da buona romana quale sono, perché noi lo chiamiamo così come tante altre regioni del centro, mentre diventa l'anguria in gran parte del nord e del sud Italia. Comunque cambia il nome, però il frutto rimane sempre lo stesso, sempre buono, sempre dissetante, soprattutto te lo dico se lo condiamo con una fogliolina di menta. Veramente così può fare la differenza.
1: Dimensione suono soft.

0: passo il tempo, tu restami un po' addosso.
1: Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: sarà
1: benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Sitting Down Here su Dimensione Suono Soft, che è uno di quei brani che ci fa immediatamente immaginare di essere seduti sotto un albero a leggere un libro oppure a sorseggiare un cocktail sotto l'ombrellone vista mare. È uno di quei brani che ci fa sognare. Invece magari siamo seduti adesso in macchina direzione lavoro, siamo già seduti in ufficio o a casa, ci siamo appena svegliati e siamo seduti a bere un caffè. In ogni caso noi siamo qui a sognare insieme, perché la musica ha questo potere meraviglioso e possiamo veramente sognare di essere ovunque.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Un uomo di 43 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio per aver travolto e ucciso con l'auto quello che ha creduto essere un rivale in amore. È accaduto a Somma Lombardo, in provincia di Varese, nella tarda serata di sabato. La vittima è un uomo di 36 anni che si era semplicemente fermato a dare indicazioni stradali alla ex delle 43enne, una donna di 39 anni che aveva accettato di incontrarlo ancora una volta. A bordo dell'aereo turistico caduto in Perù c'erano anche 7 brianzoli, le due famiglie di Monza e Seregno erano dirette alle linee di Nazca. Caldo, picco di 25.000 ricoveri a luglio in linea con lo scorso anno, nonostante però le temperature elevatissime e il boom di chiamate al 118, i ricoveri nei pronto soccorso lombardi sono rimasti stabili grazie al piano caldo 2026. Sono centinaia le persone che in questi giorni hanno sfidato il caldo per mettersi in coda e lasciare il proprio saluto a casa Milana Franco Baresi, domani i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Lo sport, doppio oro Pellacani nei tuffi agli europei di Parigi, da sola dal trampolino, con Santoro invece nei sincronizzati 3 metri. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
0: Seconda ora insieme in questo lunedì 3 agosto qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono e voglio iniziare questa nuova ora dicendo che a Milano stanno per cambiare alcune regole sul verde cittadino e a quanto pare ci dovremo abituare a vedere l'erba un po' più alta in certi parchi. No, non perché qualcuno si è dimenticato di tagliarla. L'idea è quella di favorire la biodiversità, cioè dare una mano agli insetti impollinatori e rendere la città più resistente ai cambiamenti climatici. Però le novità non finiscono qui, anche perché degli sfalci ridotti se ne parla ormai già da un po'. Comunque diventerà molto più difficile abbattere un albero, anche se si trova in un giardino privato, per dire. Serviranno autorizzazioni più rigorose, maggiori tutele durante i cantieri e quando un albero verrà rimosso si terrà conto non solo del numero di piante da sostituire, ma anche del loro valore per l'ambiente. E attenzione anche alle multe, cioè in futuro potranno essere applicate per ogni singolo albero danneggiato e non più una sola volta per tutto l'intervento. Insomma, l'idea è molto semplice: non vedere più il verde come un elemento decorativo, ma come una parte fondamentale della città. E forse dovremmo anche cambiare un po' il nostro sguardo, cioè quel prato lasciato crescere qualche settimana in più potrebbe non essere trascuratezza, ma una scelta precisa per aiutare la natura anche nel cuore di Milano, perché serve tanto la natura, soprattutto l'estate. Stiamo imparando quanto il verde sia assolutamente fondamentale.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: La meraviglia di pensarsi in contemporanea è di saperlo anche senza saperlo.

0: Anger Never Dies, gli Overphonic su Dimensione Sono Soft in questo lunedì mattina 3 agosto, il primo lunedì di agosto. Lo so, fa caldo, ce lo dobbiamo aspettare da una parte, perché agosto è uno dei mesi più caldi dell'anno, però questo caldo in particolare ci sta proprio facendo soffrire, stiamo boccheggiando e non credo finirà a breve. Comunque i dettagli come sempre ce li abbiamo tra poco con gli amici di Trebi Meteo.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al Serio, Bergamo.
6: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Ci attende un lunedì inizialmente stabile ed assolato sul Piemonte e sulla Lombardia. Poi segnaliamo nella seconda parte del giorno qualche possibile fenomeno sui settori alpini, in parziale esaurimento verso sera. Caldo piuttosto intenso ed afoso su entrambe le regioni. Su Torino si toccheranno i 33 gradi, su Milano i 36 gradi. Valori massimi che resteranno invariati nella giornata di martedì. Splenderà il sole, ma con ancora qualche temporale di calore sulle zone montuose del Piemonte. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Man I Need di Olivia Dean su Dimensione Suono Soft. Hai in programma una partenza che richiede di prendere un volo quest'estate? Ecco, allora sappi che quando prendiamo un aereo ci sono delle piccole regole non scritte che andrebbero rispettate per rendere quel volo un viaggio da ricordare, non un viaggio da incubo. E allora queste regole le vediamo insieme tra poco nell'appuntamento Good Life.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Siamo in quel periodo caldo delle partenze per le vacanze. C'è ovviamente chi sceglie mete vicine, ci va in macchina oppure in treno, e chi invece prende l'aereo per spostamenti più o meno lunghi. E chi viaggia in aereo dovrebbe sapere che c'è una sorta di galateo, cioè delle regole non scritte che tutti quanti dovremmo seguire, perché possono fare la differenza tra un volo tranquillo e un volo che può trasformarsi in un incubo. Perché diciamolo pure, stare per qualche ora seduti a pochi centimetri da perfetti sconosciuti, ecco, richiede un minimo quantomeno di collaborazione. E allora vediamole queste regole non scritte. Per esempio, occupare tutta la cappelliera non è carino, dovremmo lasciare spazio anche agli altri, così come non è corretto reclinare il sedile all'improvviso senza prima dare un'occhiata a chi è seduto dietro, che magari sta mangiando, sta bevendo, noi buttiamo giù il sedile all'improvviso e gli cade quello che ha nel bicchiere. E poi ci sono quei classici comportamenti che fanno alzare gli occhi al cielo, tipo guardare video senza cuffie a volume alto, togliersi scarpe e calzini e magari allungare il piede in avanti, oppure mangiare cibi dal profumo un po' così deciso, ecco, oppure scattare in piedi appena l'aereo tocca terra, come se le porte si aprissero per magia. Ecco, in fondo non sono regole così complicate da seguire, basta solamente un pizzico di buon senso, il rispetto degli spazi comuni e qualche piccola attenzione per chi ci sta accanto, perché il viaggio comincia già a bordo e se tutti facciamo la nostra parte, ecco, arrivare a destinazione sarà un'esperienza decisamente più piacevole. E allora, se sei in partenza, buon viaggio.
1: Dimensione Suono Soft.

0: dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: Tramp con The Logical Song su Dimensione Suono Soft, che è un brano scritto dal cantante ripensando ai suoi anni di collegio. C'è stato 10 anni dove gli hanno insegnato a uniformarsi agli altri, ad apparire presentabile, accettabile, tutto quel genere di cose. Ma lui si chiede: ma mi hanno insegnato cosa vuol dire veramente vivere? Qual è il significato della mia esistenza? Forse no, ed è uscito questo pezzo bellissimo che abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
6: Ricalcolo percorso.
5: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
6: Destinazione raggiunta. Innovazione.
5: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Un uomo di 43 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio per avere travolto e ucciso con l'auto a Somma Lombardo quello che ha creduto essere un rivale in amore. La vittima, un uomo di 36 anni che si era semplicemente fermato a dare indicazioni stradali all'ex del 43enne, una donna di 39 anni che aveva accettato di incontrarlo ancora una volta. A bordo dell'aereo turistico caduto in Perù c'erano anche 7 brianzoli, le due famiglie di Monza e Seregno erano dirette alle linee di Nazca. Tra oggi e domani la quarta ondata di calore raggiungerà il suo picco massimo, il cuore caldo è incentrato proprio sulla pianura padana e oggi saranno 25 le città con bollino rosso. Sono centinaia i tifosi che hanno reso omaggio davanti a Casa Milan a Franco Baresi, storico capitano rossonero scomparso all'età di 66 anni. Oggi la camera ardente in forma privata, domani mattina alle 11 invece i funerali nella chiesa di Sant'Ambrogio. Lo sport, il nuoto, doppio oro Pellacani nei tuffi agli europei di Parigi, da sola dal trampolino e poi con Santoro nei tuffi sincronizzati da 3 metri. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
3: Questa forse è la prima sveglia presto di agosto, visto che oggi è il primo lunedì di agosto, il 3. Buongiorno da Laura Buono, qui su Dimensione Suono Soft. Stamattina ti faccio scoprire un posto che forse non conosci e che sembra uscito proprio da un libro, anzi no, da 3.000 libri, perché ce ne andiamo in Valserina, sopra Bergamo, nel minuscolo borgo di Tagliata, dove pensa vivono appena 2 persone, sì, solamente 2. Eppure una sera l'anno questo paesino si trasforma in una gigantesca libreria a cielo aperto, cioè la strada principale viene letteralmente ricoperta da 3.000 libri, tutti donati da lettori di tutta Italia, quindi niente bancarelle, niente stand. I libri vengono sistemati uno accanto all'altro sull'asfalto, creando questo tappeto coloratissimo che richiama un sacco di visitatori. E l'idea è nata quasi per gioco da una giornalista legata al borgo che aveva iniziato con una piccola biblioteca condivisa, poi da lì è nato un vero e proprio progetto culturale con un club di lettura e anche un premio letterario. E la cosa più bella di questa serata, sai qual è? Che alla fine ognuno può portarsi a casa 1 o 2 libri gratis presi direttamente da questo tappeto di libri, dando a questi libri una nuova vita. Insomma, in un'epoca in cui si dice che si legge sempre meno, c'è un paesino di soli 2 abitanti che almeno per una notte diventa la capitale dei libri. E questa sì che è una favola moderna che può prendere vita, e in particolare prenderà vita, te lo dico, il prossimo 6 agosto, quindi tra qualche giorno. Se vogliamo partecipare, ecco, sappiamo il luogo, sappiamo la data, sappiamo che possiamo andare a vedere una cosa straordinaria e prenderci anche dei libri poi da portar via la sera.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Quando ti chiedi cos'è l'amore, immagina 2 mani ardenti che si incontrano, 2 sguardi perduti l'uno nell'altro, 2 cuori che tremano di fronte all'immensità di un sentimento e poche parole per rendere eterno un istante.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Robbie Williams con Sexed Up su Dimensione Suono Soft. Io lo so che in tanti aspettavamo con impazienza questo lunedì 3 agosto, non perché è iniziato agosto e quindi sono iniziate le vacanze, ma perché lui le vacanze le ha finite ed è pronto a tornare con tutti i suoi consigli. Sto parlando di Branco, che riascolteremo tra poco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredovagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
7: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro Service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro Service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
1: Dimensione Suono Soft.

0: la radio del benessere.
1: Fosse per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per

0: esami sono andati, almeno quelli di maturità, per il resto gli esami, com'è che si dice, non finiscono mai, soprattutto quelli di Antonello Venditti, notte prima degli esami su Dimensione Sono Soft. E finalmente possiamo dirlo, è tornato il nostro uomo delle stelle, colui che dispensa consigli per tutti e ci aiuta ad affrontare meglio la giornata. E allora, per fortuna posso dire che Branco è di nuovo qui e siamo pronti ad ascoltarlo segno per segno.
1: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Branco le Stelle. Ariete, non avrete occasione per discutere, perché questa luna è in ottimo aspetto, anche con Marte. Quindi Ariete, un giorno, una settimana, un mese di agosto, importantissimo, soprattutto per la donna del segno dell'Ariete, che vive una grande svolta personale, amorosa, professionale. L'uomo Ariete altrettanto, ok, ma mi sembra un po' indeciso. Toro, mai siete stati più assetati di amore come in questo periodo, e quello che conta è che Venere vi corrisponde, vi sente e vi aiuta. Gemelli, una fetta di fresca anguria, così sarà l'amore dissettante. Gli sposi mettano in programma un figlio, possibile una grande sorpresa, naturalmente anche per le finanze. Fortuna. Cancro, luna in Ariete rende nervosi voi, impulsivi gli altri, perciò relax. Leone, non più barriere davanti a voi, la lunga strada azzurra del successo e dell'amore è davanti a voi, aperta, è una completa realizzazione di un vostro grande sogno, soprattutto per i giovani sposi. Vergine, Venere, dea dell'amore, è con voi fino a giovedì, vi esorta a non lasciare andare via questa Venere prima di aver raggiunto la felicità. Ma sono anch'io che vi esorto, Vergine, e dai, diamoci da fare, fermiamolo quell'uomo, quella donna, e facciamolo nostro. Bilancia, rilassatevi beatamente in qualche bel posto al mare, dove è possibile incontrare persone belle, magari solo per accontentare gli occhi, perché voi sapete guardare, vi piace guardare, e i vostri occhi, che a me sembra sempre, no, come se fissassero un orizzonte lontano. Ma voi della bilancia cosa pensate veramente? Scorpione, avere Giove, Sole e poi anche Mercurio arriverà in Leone, campo del successo, è già una grande certezza. Ecco, voi non potrete mai andare d'accordo con le persone cosiddette autorevoli, no? Però, scorpioni, ma parlo più a me stesso che a voi, non facciamolo vedere però che non li sopportiamo, le persone autorevoli. Ci siamo capiti? No, bisogna essere un pochino anche furbi. Per essere attori, vedete me, sono un bravissimo attore, e fatelo anche voi qualche recita. Sagittario, persone sole, sarà magari solo un gioco d'estate per voi, ma perché c'è una persona che vi sta dicendo non è un gioco d'estate per me? Capricorno, avete sempre una carta di riserva anche in affari. Ma io vi devo dire oggi una cosa, che questa settimana, il giovedì, sarà un ultimo quarto di luna in Toro, cari miei. Lì rischiate di prendere soldi, ma tanti. State meglio, Capricorno, dopo questo oroscopo? Acquario, nel campo pratico consiglio di seguire gli aspetti legali delle questioni, perché se non avete ancora problemi con la legge, prima o poi li avrete. Ed infine, previsioni per il segno dei pesci. Famiglia in trepida attesa di una notizia, di un avvenimento. Tuttavia, dicono in America, wanted, cercati, siete sempre cercati su tutto il territorio nazionale. Dalla fortuna, però, questa volta. Grazie della vostra attenzione. Avete sentito quanto mi ispira questo nuovo quadro astrale. Ve l'ho detto all'inizio dell'anno che sarebbe stato un anno molto molto pesante, molto diverso, ma anche con tante opportunità. Pensiero delle stelle, mentre vi auguro fortuna. Grandi mali scendono sulla terra quando i potenti cominciano a copiare i deboli.
2: La radio del benessere.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Mandy, oh Mandy, oh no, mi viene da dire, perché ho appena realizzato che è l'ultimo brano di queste tre ore passate insieme, che se da una parte ci fa piacere perché significa che la sveglia è terminata e quindi forse siamo pronti ad affrontare il resto della mattinata, dall'altro significa che tra poco ci salutiamo, però tranquilli perché non è un addio, è un semplice arrivederci.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E siamo arrivati al momento dei saluti. Innanzitutto grazie per aver scelto di svegliarti, di iniziare la giornata con Dimensione Suono Soft. Giornata che adesso prosegue con la compagnia di Giampiero Di Sora, perché siamo ad agosto, c'è chi parte, chi torna dalle ferie e quindi c'è un po' un rimpasto del palinsesto, e ti dico che ci sarà lui per tutta la settimana fino alle 13. Io ti auguro uno splendido lunedì e, visto che per le mie ferie manca ancora un po', noi ci risentiremo anche domani mattina tra le 6 e le 9 se avrai la sveglia presto. Io sarò qui ad aspettarti domani. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
3: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. ristorantelespecialità.it.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Nell'ultimo giorno di apertura della Camera Ardente sono stati in centinaia a tributare l'ultimo saluto al fondatore di Exodus, Don Mazzi, scomparso il 31 luglio a 96 anni. Oggi alle 15 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio, proclamato il lutto cittadino a Milano. La cronaca: si sente male mentre raccoglie pomodori nel Cremonese, morto un bracciante agricolo di 19 anni, indagano i carabinieri. Chiusa dopo 12 anni di battaglie legali la moschea abusiva di via Cavalcanti a Milano, disposto un risarcimento per gli inquilini. Tra oggi e domani la quarta ondata di calore raggiungerà il suo picco massimo, il cuore caldo è incentrato sulla pianura padana, oggi saranno 25 le città con bollino rosso. Centinaia i tifosi che hanno reso omaggio davanti a casa Milan a Franco Baresi, storico capitano rossonero scomparso all'età di 66 anni. Oggi la Camera Ardente in forma privata, domani mattina alle 11 i funerali. Lo sport: doppio oro nei tuffi agli europei di Parigi, da sola per Pellacani, da sola dal trampolino e poi con Santoro nei sincronizzati 3 metri. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
7: Eccoci, buon inizio di settimana, sono Giampiero Di Sora insieme fino alle 13. Tutte le cose belle prima o poi, come dice qualcuno, finiscono, purtroppo finiscono le cose belle. Finiscono anche le ferie, perché se sei andato in ferie devi pur tornare al lavoro, come ho fatto io del resto. Saluto la Sicilia, terra bellissima, e noi saremo insieme per questa settimana dalle 9 alle 13 con la Radio del Benessere. Saluto anche Laura Buono, che è stata qui fino a pochi dischi fa e che vi ha svegliato. Iniziamo con la canzone d'amore. C'è il nostro aforisma.
8: Parole, canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Uno spettacolo per gli dèi. La vita di due innamorati.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

sitio del

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Gabbe De Palo, la flaca nella mattinata di Dimensione Sono Soft in questo 3 agosto. A proposito, buona estate.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Space nell'estate di Dimensione Sono Soft, quando si viaggia e quando si viaggia soprattutto con la mente, c'è il nostro Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Per tanti anni ho partecipato alle fiere del turismo e ancora lo faccio. Nei paesi dell'est, un paese che ha portato tanti turisti in Italia e nel mondo è la Polonia, e quindi a volte, oltre alla capitale, a qualche città o epoca più vicina, per esempio, sono stato anche a vedere un lago, una foresta più che altro, che si chiama, difficilissimo da dire, Białowieża. Prima delle città, prima delle strade, prima dei grandi cambiamenti del paesaggio europeo, gran parte del continente europeo era ricoperto da foreste immense, un piccolo pezzo di quel mondo, però esiste ancora. Mi hanno portato e sono rimasto incantato. Si trova, come dicevo, tra la Polonia e la Bielorussia e si chiama Białowieża, nome detto complicatissimo. È una delle ultime grandi foreste primordiali d'Europa. Abbiamo al nord della Germania la Foresta Nera, e qui un luogo dove alcuni alberi hanno centinaia e centinaia di anni, pensate, dove la natura segue ancora ritmi antichi. Io non sono un amante di queste zone, non sono un amante delle foreste, però la curiosità mi ha portato e mi hanno raccontato che il suo abitante più famoso è il bisonte europeo. Pensate, non ho mai saputo che nel continente europeo ci fosse il bisonte, pensavo solo negli Stati Uniti, il più grande mammifero terrestre del continente, pensate, anche in Europa. Dopo essere quasi scomparso è stato reintrodotto e oggi questo animale rappresenta il simbolo della rinascita di questa foresta polacca. Fare una passeggiata qui significa entrare in un ambiente diverso, ovviamente, del solito. Non è un parco costruito per il turismo, è un ecosistema complesso dove ogni elemento ha un ruolo, e sono stati molto bravi a dar di nuovo vita a questo posto. Pensate, alberi caduti che diventano nutrimento, animali che seguono percorsi invisibili e silenzi che nelle nostre città sono quasi impossibili da trovare. È vero, ovviamente nelle foreste, nei laghi, in montagna c'è molto più silenzio che al mare. Białowieża però ci mette davanti a una domanda semplice, almeno mi ha posto una domanda: quanto del mondo naturale siamo riusciti a conservare? Perché è vero che viaggiare arricchisce la mente, ma non solo, ma ci dà da pensare. Forse il vero viaggio non è soltanto scoprire luoghi, secondo me, nuovi, ma anche proteggere quelli antichi che ancora resistono all'avanzata e alla cavalcata un po' del progresso dell'uomo che ogni tanto perde la testa. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Un'estate fa, cosa facevi un'estate fa? Ma l'importante è farlo adesso, eh? Questa è l'estate di Dimensione Sono Soft. Tra poco, le ultimissime notizie dalla redazione.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 730 31 e comprooro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Nell'ultimo giorno di apertura della Camera Ardente sono stati in centinaia a tributare l'ultimo saluto al fondatore di Exodus, Don Mazzi, scomparso il 31 luglio a 96 anni. Oggi alle 15 i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio, proclamato il lutto cittadino a Milano. Si sente male mentre raccoglie pomodori nella Cremonese, morto un bracciante agricolo di 19 anni, indagano i carabinieri. Tra oggi e domani la quarta ondata di calore raggiungerà il suo picco massimo, il cuore caldo è incentrato sulla pianura padana e oggi saranno 25 le città con bollino rosso. Il 38enne Paolo De Caro risulta scomparso da Milano dallo scorso 29 luglio, la famiglia ha diffuso un appello online per cercarlo tramite l'associazione Penelope della Lombardia e sui loro canali potete trovare tutte le info. Centinaia di tifosi che hanno reso omaggio davanti a casa Milano a Franco Baresi, storico capitano rossonero scomparso all'età di 66 anni. Oggi la Camera Ardente in forma privata, domani mattina alle 11 invece i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
0: Eccoci qua con la musica di Dimensione Sono Soft, sono Giampiero Di Sora, insieme fino alle 13 saluto le persone che sono ovviamente in vacanza e ci stanno seguendo dalle località soprattutto marittime. Io volevo fare un saluto particolare agli amici di Trapani che ci seguono attraverso la nostra app e naturalmente tutti coloro che sono alle Egadi, queste isole meravigliose. Con la musica di Dimensione Sono Soft passa tutto, la radio che ti fa stare bene, che ti coccola. C'è la canzone d'amore, c'è anche il nostro aforisma.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia. E io come la terra, ti ricevo e accolgo.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Nina Zilli, per sempre, a Dimensione Sono Soft, tra poco c'è la nostra Good Life. Si parla della dolce arte della lentezza estiva.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
4: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
7: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look, vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio, Bergamo.
8: Dimensione Suono Soft.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere.

sarebbe bere da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

0: Eccoci con la nostra Good Life del 3 di agosto di questo lunedì, che mi auguro sia piacevole con la musica e le informazioni che ti diamo per quest'estate di Dimensione Sono Soft. Ci sono giornate estive che chiedono solo di essere abitate con un pizzico di dolcezza in più. Nel cuore dorato dell'estate oggi puoi riscoprire il valore magari del tempo sospeso, quella dimensione magica in cui smettiamo di rincorrere le lancette, il respiro si fa più profondo e la mente finalmente allenta, come si dice, la presa. Non è pigrizia, ma è un'elegante forma di equilibrio e rispetto per se stessi. Per entrare davvero in questo stato di grazia non servono grandi imprese o viaggi, direi, esotici, ma piccoli gesti, direi, sovversivi di benessere quotidiano. Togli per esempio l'orologio dal polso, toglilo e nascondi lo smartphone. Slacciare proprio il cinturino del polso è un atto di vera liberazione. Smettere di guardare l'ora regola ovviamente tutto quello che c'è da fare, l'ora viene regolata dal cervello, l'illusione ottica che il tempo si sia improvvisamente dilatato. Poi sostituisci la sveglia con la luce. Lasciarsi svegliare dalla luminosità della finestra invece che dà ovviamente un senso di ritmi circadiani che regala, direi, un risveglio dolce. Ancora la passeggiata senza meta, camminare senza una destinazione precisa, lasciandosi guidare solo dall'intuito, dall'ombra di un albero o dalla curiosità di un direi vicolo sconosciuto. Infine l'arte dell'attesa contemplativa, godersi l'attesa che il caffè salga dalla moca o guardare le ombre che si allungano nel pomeriggio senza sentire il bisogno di afferrare lo schermo per ammazzare il tempo. Questo è il relax e questa è la dolce arte della lentezza estiva.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Come saprei, Giorgia, a dimensione sono soft, tra poco le ultimissime notizie dalla redazione. Buona estate.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Nell'ultimo giorno di apertura della Camera Ardente sono stati in centinaia a tributare l'ultimo saluto al fondatore di Exodus, Don Mazzi, scomparso il 31 luglio a 96 anni. Questo pomeriggio alle 15 i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio, proclamato il lutto cittadino a Milano. Si sente male mentre raccoglie pomodori nel Cremonese, morto un bracciante agricolo di 19 anni, indagano i carabinieri. È stato ricoverato all'ospedale di Vigevano il ventenne, che è stato accoltellato per strada ad Abbiate Grasso la scorsa notte. Il luogo è noto per essere una piazza di spaccio. Il 38enne Paolo De Caro risulta scomparso da Milano dallo scorso 29 luglio. La famiglia ha diffuso un appello online per cercarlo tramite l'associazione Penelope della Lombardia. Sui loro canali potete trovare tutte le informazioni. Infine lo sport, doppio oro Pellacani nei tuffi agli Europei di Parigi, da sola dal trampolino e con Santoro nel tuffo sincronizzato da 3 metri. E ora ci occupiamo di Medio Oriente, lo facciamo con il direttore Enrico Mentana.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
7: Dice Donald Trump: sono in questo momento in corso negoziati con l'Iran, soprattutto per quanto riguarda Hormuz, la libera circolazione e la rinuncia al nucleare da parte di Teheran. Risponde a stretto giro di ore l'Iran: al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Siamo alle solite, ma intanto il mondo questa volta ci crede alla svolta moderata. Tanto perché c'è la carota da parte di Trump, ma non più il bastone. Non c'è la frase susseguente: se invece il negoziato andrà male, se Teheran non accetterà, li distruggeremo, eccetera, quello che purtroppo abbiamo già letto molte volte. E perché il mondo si fida e non c'è più questo? Per uno stesso motivo che si lega a un nome, Mohammed bin Salman, il capo dell'Arabia Saudita, che è colui che ha indotto, l'Arabia Saudita non è certo uno staterello e non conta poco da nessun punto di vista sulla scena medio orientale e mondiale, e soprattutto leggi alle voci militare e energia. Il capo dell'Arabia Saudita ha detto a Trump: ora basta, non possiamo più minacciare l'Iran perché questo porterebbe a una guerra devastante regionale e mondiale. Non l'ha detto proprio così, ma ci intendiamo. Mohammed bin Salman ha detto sostanzialmente a Trump che ci sono le condizioni per trattare con l'Iran, al di là dei toni gridati, al di là delle minacce e delle bombe reciproche. Ed è molto più pericoloso percorrere l'alternativa a questa, perché non c'è nessuna possibilità di vincere sul lungo tempo una guerra contro Teheran. Questo ha portato Trump a parole più distensive e, come dire, comprensibili, tant'è che i mercati le hanno subito comprese e il petrolio è crollato nel prezzo internazionale.
5: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Questa è la radio del benessere con Giampiero Di Sora che ti sta parlando. Buona mattinata, buon 3 di agosto, lunedì. Se sei in vacanza, goditi ovviamente la vacanza e goditi soprattutto la grande musica che ti facciamo ascoltare noi di Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Se sei al lavoro, il lavoro sicuramente andrà meglio perché c'è l'assoluto relax che crea proprio la nostra colonna sonora. Detto questo, canzone d'amore ed aforisma, buona estate.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Ogni frammento di canzone è per qualcuno lo specchio di un attimo passato. Whoa.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Miserere Zucchero con il featuring, l'ospitata del grande Luciano Pavarotti a Dimensione Sono Soft. Buona estate con la nostra grande musica.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
5: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
7: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
8: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
9: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
13: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
14: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
15: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Senti che bel rumore.
1: Vasco Rossi, il comandante, con Sally a Dimensione Sono Soft. Apriamo le strade del food con Francesca Romana Barberini. I suoi segreti in tavola. Si parla di vino. Attenzione.
2: Segreti in tavola.
3: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in Tavola. Secondo voi che vino possiamo abbinare a un buon fritto di pesce? Dipende molto da dove ci troviamo, perché la nostra Chiara Bassi, che sapete essere un'amica di Segreti in Tavola, oltre che una critica non gastronomica, grande appassionata di divulgazione enologica e soprattutto grande esperta di abbinamenti cibo-vino, è in Spagna. Chiara, bentornata, ciao!
4: Ciao Francesca, ciao a tutti!
3: Allora, siamo in Andalusia, anzi sei in Andalusia, beata te! E che c'entra il fritto di pesce però? Perché questo è un indicazione, ma non capisco, raccontaci.
4: Allora, io stamattina mi sono svegliata presto, cosa assolutamente improbabile per me, per andare al mercato delle aste del pesce, quello proprio a cui partecipano tutti i ristoratori. Proprio di fronte al mercato del pesce c'è un bar, ristorante che fa solo pesce fritto, e io a pranzo ho mangiato dei pesci fritti stupendi, e da lì mi è venuta un po' questa idea di raccontarvi cosa abbinare al pesce fritto, anche una cosa un po' che non vi aspettate, perché ovviamente se abbiamo un pesce fritto di crostacei sono la prima a raccomandare vini spumanti con questa bella bollicina sgassante, delicati, come può essere un prosecco. Se qualcuno che ci ascolta è un pochino più coraggioso, lo inviterei a provare un Canelli, perché è fatto con uve moscato, è non troppo dolce, e soprattutto quelli più giovani sono perfetti per la tendenza dolce dei crostacei. Ma quello che volevo raccontare oggi è che in realtà gli amanti del vino rosso trovano pane per i loro denti col fritto di pesce, anche se non pensano, perché il fritto si sgrassa proprio, l'untuosità si toglie con l'alcol o col tannino. Quindi la cosa più perfetta che potete bervi per un fritto di pesce, di paranza soprattutto, di pesci spinati, è un bel nebbiolo. Ovviamente non scelto un nebbiolo vecchio, ma un nebbiolo giovane, e servito alla temperatura corretta, non perché in estate lo dobbiamo bere a 30-40 gradi come ci sono adesso, ma 18 gradi, e farete l'abbinamento perfetto.
3: Fantastico. E invece tu cosa stai bevendo?
4: Io ammetto che con il fritto ho usato un po' di più, mi sto bevendo uno sherry secco.
3: Ecco, ancora
4: per rimanere in tema, perché comunque lo sherry lo trovate anche qua, lo trovate anche abbastanza secco, e però è alcolico, come vi ho appena detto, no? L'alcolicità o il tannino, e quindi uno sherry bello alcolico con 19 gradi ti toglie l'ontuosità, ma vi devo dire che nel porto di Cadice il fritto è veramente poco unto.
3: Fantastico, va bene, grazie per queste dritte sul fritto di pesce, che insomma d'estate è molto gettonato. Se ci troviamo dalle parti dell'Andalusia andremo a provare anche l'abbinamento con lo sherry secco. Ci sentiamo nei prossimi giorni sempre dalla Spagna.
4: Ciao a tutti.
3: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi, vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
5: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: No Woman No Cry, Bob Marley a Dimensione Sono Soft, buona estate, tra poco le ultimissime notizie per rimanere informati.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buongiorno da Francesco Di Bruno, partiamo con la cronaca. Un uomo è stato ucciso a coltellate durante una rissa in provincia di Cremona. La vittima è un 30enne romeno, almeno 3 le persone coinvolte. Nell'ultimo giorno di apertura della Camera Ardente sono stati centinaia a tributare l'ultimo saluto al fondatore di Exodus, Don Mazzi, scomparso all'età di 96 anni. Questo pomeriggio alle 15 i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio, proclamato il lutto cittadino a Milano. Si sente male mentre raccoglie pomodori nel cremonese, morto un bracciante agricolo di 19 anni, sui fatti indagano i carabinieri. È stato ricoverato invece all'ospedale di Vigevano il 20enne che è stato accoltellato per strada da Abbiategrasso la scorsa notte. Il luogo è noto per essere una piazza di spaccio. Centinaia i tifosi che hanno reso omaggio in questi giorni a casa Milan a Franco Baresi, storico capitano rossonero scomparso all'età di 66 anni. Oggi la Camera Ardente in forma privata, domani mattina i funerali. Il calcio con le amichevoli estive, è arrivata una sconfitta ieri per 2-1 dell'Atalanta contro il Feyenoord. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
0: Ultima ora insieme con Giampiero Di Sara, che ti sta parlando in questa calda estate con la musica della radio del benessere, vale a dire Dimensione Sono Soft. Ti stai rilassando con la nostra musica? Lo so. Stai lavorando con la nostra colonna sonora? Lavorerai sicuramente al meglio. Questa è la canzone d'amore che sta per arrivare. Alza il volume della tua radio perché c'è anche l'aforisma.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: C'è sempre qualcosa di miracoloso in una storia d'amore, anche se finita.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: Si chiama Feeling Good, la canzone proprio di Dimensione Sono Soft, ti fa sentire bene. Buona estate con la nostra grande musica.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni. Operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
8: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Come passa il tempo? Tra poco i miei saluti qui a Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Ci sono anche le ultimissime notizie. Eccoci qua con i miei saluti, ci ritroveremo domani tra le 9 e le 13 per passare questa grande estate insieme con la grande, grandissima colonna sonora di Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Arrivando a quest'ora arriva anche lei. Eh sì, c'è lei. Fabiana Sera, tra poco, ciao!

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona giornata da Francesco Di Bruno, accoltellato più volte dal nuovo compagno della sua ex nel Cremonese, morto un 24enne di origine rumena. La rissa ieri sera nel centro di Vescovato. Le testimonianze hanno portato al 32enne incensurato, anche lui rimasto ferito e ora piantonato in ospedale. Altro accoltellamento ad Abbiate Grasso, un 23enne è stato ricoverato nell'ospedale di Vigevano, il luogo dell'aggressione noto per essere una piazza di spaccio. Nell'ultimo giorno di apertura della Camera Ardente sono stati in centinaia a tributare l'ultimo saluto a Don Mazzi, scomparso a 96 anni. Questo pomeriggio alle 15 i funerali a Sant'Ambrogio, proclamato il lutto cittadino a Milano. E in centinaia hanno reso omaggio a casa Milan anche a Franco Baresi, storico capitano rossonero, scomparso all'età di 66 anni. Oggi la Camera Ardente in forma privata, domani mattina i funerali sempre nella Basilica di Sant'Ambrogio. E dopo quelle con Milan e Juventus, annunciata una nuova amichevole per l'Inter il 15 agosto a Bari contro il Real Betis. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
5: Eccolo qui il primo lunedì di agosto. Io sono Fabiana Sera, ti auguro ogni bene, lo faccio insieme a te per 4 ore come ogni giorno infrasettimanale, anche se ci siamo divertiti insieme anche questo weekend. Siamo stati insieme di pomeriggio per festeggiare questo mese bellissimo di agosto, che per molti vuol dire il mese delle vacanze. Oggi nella prima Good Life, nella seconda parliamo delle coccole a 5 stelle perché ce le meritiamo molto, anche perché ad agosto stiamo ancora a lavorare e dunque ce le meritiamo in particolar modo. Ma a proposito di merito, la prima Good Life ci mette un po' scomodi sulla sedia. Lo sai che a volte noi affrontiamo, no, un po' di questi temi. Ieri abbiamo parlato di perdono perché era la giornata internazionale del perdono. Oggi andiamo a parlare di comfort zone e la maledizione del non merito. Di che cosa parleremo? Dai, intanto ci ascoltiamo un sacco di musica tutta insieme. Il primo disco è fantastico, tra l'altro ha fatto da colonna sonora a un film di Pieraccioni, quindi da quando ha fatto questa cosa da colonna sonora con Massimo Ceccherini sulla Vespa, io quando lo sento, oltre a cantarlo a squarciagola, rido da morire. Cominciamo, buon pomeriggio.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Tu mi hai svelato cose che in me tenevo segrete. Sei stata per le corde dell'anima il sussurro notturno del vento.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le

0: Tiziano Ferro con Potremmo Ritornare. Io tra un po' nella prossima Good Life ti parlo della maledizione del non merito. Ah, quanto pensiamo troppo e quanto siamo cattivi con noi stessi. Ne parliamo tra poco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
1: Dimensione Suono Soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: Oggi ti parlo di una strana sensazione di ansia, proprio un secondo prima di raggiungere un traguardo importante, come per esempio la firma con un grande cliente, il cambiamento del lavoro che hai sempre sperato, una promozione tanto attesa. Si tratta di un fenomeno che si chiama, molto diffuso, che si chiama la maledizione del non merito. Quando i nostri risultati superano la percezione che abbiamo di noi stessi, la mente entra in cortocircuito e attiva inconsapevolmente i meccanismi di autosabotaggio per riportarci nella nostra vecchia, rassicurante zona di comfort, anche se lì non eravamo felici, ma sapevamo che cos'era. Una curiosità interessante è legata proprio a questo meccanismo, che non colpisce chi ha poca stima di sé, tutt'altro, riguarda spessissimo professionisti top di gran talento, tipo la sindrome dell'impostore. La psicologia definisce questa dinamica come un disallineamento tra il successo reale e l'identità percepita, cioè se dentro di te credi di valere meno di ciò che stai ottenendo, farai di tutto per correggere il tiro, persino fare acquisti impulsivi, ritardare una chiamata decisiva, cioè ti autosaboti. Come facciamo a superare questo ostacolo? Dobbiamo abituarci ai nostri piccoli grandi successi, e un ottimo consiglio pratico è quello di creare un diario del valore, cioè ogni volta che un obiettivo viene raggiunto o arriva un riconoscimento, prenditi qualche minuto per scriverlo a mano nero su bianco, specificando le azioni e l'impegno concreto che ti hanno portato a quel risultato. Leggere e rileggere le prove oggettive del tuo merito aiuta a rieducare la mente, trasformando il successo da un'eccezione spaventosa a una naturale conseguenza del tuo lavoro. Te lo sei meritato. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: iconica, mitica, la nostra Loredana, Loredana Bertè, con e la Luna Bussò. Abbiamo concluso con lei la nostra prima ora insieme in questo lunedì 3 agosto. Adesso in linea alla nostra redazione per le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Una lite per una ragazza in un bar del Cremonese finisce a coltellate e ucciso un 24enne rumeno, arrestato l'assassino, un 32enne italiano incensurato, ora piantonato in ospedale. Altro accoltellamento, probabilmente per questioni di droga, da Abbiategrasso, vittima un 20enne che è stato ricoverato nell'ospedale di Vigevano. Oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio i funerali del fondatore di Exodus, Don Mazzi, scomparso il 31 luglio a 96 anni, proclamato il lutto cittadino a Milano. Centinaia di tifosi in questi giorni hanno reso omaggio a casa Milan a Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. Oggi la camera ardente in forma privata, domani mattina alle 11 i funerali. Dopo quelle con Milan e Juventus, annunciata una nuova amichevole per l'Inter, si giocherà il giorno di Ferragosto a Bari contro il Real Betis. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
3: Un'altra ora insieme in questo primo lunedì di agosto. Signora mia, come stai? Tutto bene? E sì, ci saranno anche le coccole a 5 stelle nell'ora successiva, perché non possiamo farne a meno, perché anche d'estate non si ferma, cioè non è vero che poi d'estate si ferma tutto, si continua. Noi per esempio continuiamo sempre a farti compagnia, sempre 7 giorni su 7. Intanto ti parlo di Brescia Mocha Talks, sottotitolo Non ci sono parole. È un ciclo di incontri pubblici coprodotto con le realtà residenti di Palazzo Martinengo con Leoni. Chiaramente ti sto parlando di Brescia, quindi 12 conversazioni per capire di più sul presente, sulla città che abita, sui fenomeni che la attraversano, insomma molto molto interessante, anche una cosa un pochino diversa dalle sagre che di solito ti proponiamo. Fino al 3 dicembre c'è tutto quanto sul web, ti ripeto, sala talk del Mocha, via Moretto 78, Brescia, Mocha Talks, Non ci sono parole. Noi intanto continuiamo, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, primo discone veramente, mamma mia, quant'era brava e quant'era proprio al top in quegli anni, fine anni 90 più o meno. Toni Braxton arriva con Unbreak My Heart. Buon pomeriggio.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Eppure altro non desidero se non ciò che già possiedo. Il cuore mio, allo stesso modo del mare, è privo di limiti, e ancora come il mare il mio amore è profondo. Più te ne do e più ne ho, poiché entrambi sono infiniti.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: We Are Young, fan su Dimensione Suono Soft, è uscita una classifica sui paesi più belli del mondo e sì, forse sai già che ha vinto come paese splendido la Grecia, ma gli altri li vediamo tra pochissimo insieme.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Select Stores, Orio al Serio, Bergamo.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Le vibrazioni su dimensione sono soft, ma molto discussa questa classifica del World Population Review per cercare il paese più bello del mondo. Quest'anno è uscita come vincitrice di questa classifica sul podio la Grecia, lo sappiamo, veramente un bellissimo paese. Seconda la Nuova Zelanda ed il medaglia di bronzo per la nostra Italia. A seguire anche la Svizzera, quarta in tutto il mondo, e anche dopo di lei la Spagna. Sesta la Thailandia, prima nazione del continente asiatico. La domanda mi nasce spontanea, ma secondo te qual è il paese più bello del mondo?

0: come concludere meglio? Non si può. Lucio Battisti, Emozioni, ultimo disco di quest'ora, ma siamo pronti a viverne anche altre ancora insieme in questo lunedì, primo lunedì di agosto. Io ti auguro ogni bene e adesso linea alla nostra redazione.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati dalle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio i funerali di Don Antonio Mazzi. Il fondatore di Exodus è scomparso venerdì scorso a 96 anni. Lutto cittadino oggi a Milano. A Cremona non ce l'ha fatta, è morto in ospedale il 19enne che aveva accusato un malore mentre stava raccogliendo pomodori. Bracciante era al lavoro con alcuni colleghi a Stagno Lombardo. Una vera e propria metropolitana leggera, su gomma, 100% elettrica, rapida e a zero emissioni. In servizio da oggi a Bergamo, il primo bus e BRT della Lombardia. Brescia, unico comune in Italia, così la sindaca Laura Castelletti, under 18 gratis sui mezzi pubblici, da oggi si può richiedere il Team Pass. I requisiti, essere residenti in città e nati dal 2008. Iran, il presidente USA Donald Trump ha annunciato da oggi nuovi colloqui, ma Teheran frena, nessun negoziato al momento, Hormuz resta chiuso, l'informazione torna tra un'ora.
3: Grazie sempre ai nostri giornalisti, torno a farti compagnia, sono Fabiana Sera, restiamo insieme fino alle 17 di questo 3 agosto e anche qui ci vogliono le coccole a 5 stelle, cioè non si scappa, non è che uno sta in vacanza e dice no vabbè ma io sto al mare, non ho bisogno, ne hai sempre bisogno, cioè le coccole da portare a casa nostra, tra l'altro te le ricordi anche per quando torni, cioè ci vogliono sempre ed è per questo che più o meno verso le 15.40 torna puntuale il lunedì la coccola a 5 stelle rubacchiata da qualche resort in giro per il mondo e adeguata alle nostre case. Che non sono, cioè vabbè, sono i nostri piccoli resort, sono le nostre spa, però insomma magari un po' più tranquillamente, un po' più semplicemente. Intanto un sacco di musica tutto insieme, primo discone di quest'ora, Dire Straits con Romeo and Juliet. Buon pomeriggio.
4: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: È soltanto nelle misteriose equazioni dell'amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni.

0: Dimensione suono soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ed è lui a farci compagnia, la sua splendida voce, cioè Sam Smith con I'm Not The Only One. E la prossima Good Life io ti parlo del rituale dell'Ambra e dei legni sacri dei Navajo, ma chissà che cosa vorrà dire.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio, Bergamo.
6: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
7: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: La maglia del Bologna, 7 giorni su 7, pochi passaggi, molti dribbling,

0: Irrinunciabile anche ad agosto il nostro appuntamento con le nostre coccole a 5 stelle, perché ce le meritiamo soprattutto di lunedì. Oggi ti porto nello Utah, proprio lontano, nel cuore del deserto, lo Utah, in un resort ultralusso che propone trattamenti ispirati, pensa, alla cultura dei nativi americani in Navajo, pensati per radicare l'anima e purificare lo spirito attraverso gli elementi della terra e il calore profondo. E tu puoi ripeterlo a casa, perché poi a noi quello ci importa, insomma, oltre a imparare cose nuove, sì, bla bla, molto interessante, però come lo portiamo a casa nostra? Scalda a bagnomaria dell'olio di sesamo o di mandorle dolci e poi aggiungi poche gocce di olio essenziale di legno di sandalo o di ambra. Prima della doccia puoi massaggiare l'olio tiepido su tutto il corpo con movimenti lenti, circolari, molto teneri e dolci, concentrandoti sulle tue articolazioni. Poi avvolgiti in un asciugamano caldo per 5 minuti, permettendo così al calore di far penetrare, no? I nutrimenti e rilassare le fasce muscolari prima di risciacquarti con acqua tiepida. I legni sacri e l'ambra contengono molecole che, se inalate, calmano istantaneamente la nostra amigdala, che è una nostra migliore amica, cioè il centro cerebrale del nostro stress. Questo trattamento è un dono di stabilità emotiva, quindi lenisce la stanchezza mentale e infonde una profonda sensazione di protezione e calore interiore, ideale per le sere in cui ti senti un po' disconnesso, un po' esausto. Ti capita mai? Quindi fai questo piccolo rito dei Navajo e con i legni sacri, e magari poi ci fai sapere se ti è piaciuto. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche ad agosto la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: quanto ci piace questa canzone, perché è radio nel nome. Canzoni alla radio, ci sono gli stadio. Concludere un'altra ora insieme. Adesso cedo volentieri la linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Accolto tra gli applausi nella Basilica di Sant'Ambrogio il feretro di Don Antonio Mazzi. In corso i funerali del fondatore di Exodus, scomparso venerdì scorso a 96 anni. Lutto cittadino oggi a Milano. A Cremona non ce l'ha fatta, è morto in ospedale, 19enne che aveva accusato un malore mentre stava raccogliendo pomodori. Bracciante era al lavoro con alcuni colleghi a Stagno Lombardo. Disagio abitativo online, l'avviso pubblico per l'assegnazione di 65 alloggi di proprietà comunale collocati nei municipi 3, 4, 6 e 8 di Milano. Gli appartamenti saranno dati in affitto a canoni accessibili, tra i requisiti richiesti ISEE massimo di 40.000 euro. Calcio, playoff di Conference League, l'Atalanta affronterà la vincente del confronto tra Hapoel Tel Aviv e Katowice. Così dal sorteggio a Nyon, match d'andata giovedì 20 agosto a Bergamo, ritorno il 27 in trasferta. Ceuta, il ministro degli esteri spagnolo attacca l'Italia, sui migranti governo non all'altezza, replica del Viminale, con Meloni crollati gli sbarchi, l'informazione torna tra un'ora.
3: Ti rinnovo il mio migliore buon pomeriggio, lo faccio su Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax e degli appuntamenti sul territorio. Ma tu non lo sai che cos'è un floating stage? È un palco delle meraviglie galleggiante di cui ti ho parlato il 21 giugno nella giornata del solstizio d'estate della Festa Europea della Musica, perché l'hanno proprio inaugurato in quella giornata. Ma continua, c'è un calendario fittissimo di eventi, il palco si sposta, quindi per agosto ti dico che sarà a Tremezzina, il Golfo di Venere, in località Lenno, con un sacco di eventi, quindi vatti a informare sul web. Poi a settembre si sposta a Lecco e Pianello dell'Ario, con date ancora da definire, ma comunque per agosto ci sono già un sacco di date, un sacco di eventi, tutti quanti completamente diversi uno dall'altro. Per esempio leggo anche di un coro gospel, capito, che non ti aspetti, te lo aspetti a Natale il coro gospel, invece no, sul lago galleggiante sul palco galleggiante del lago di Como ci sarà anche questo. Informati sul web, vai, divertiti e facci sapere se ti è piaciuto. Intanto la musica di Dimensione Suono Soft, Dream, Little Dream. Ci sono i Mamas and Papas. Buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Era di moda anni fa farsi beffe dell'amore a prima vista, come di una ridicola fantasia. Ma le persone che pensano e quelle che sentono profondamente hanno sempre affermato la sua esistenza.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Chesting con Desert Rose dice: ma dove sei andato in vacanza? No, sono andato un po' in giro. Ma come? In aereo, in treno? No, a cavallo di un asino. È successo a 32 giorni, di cui ti parlo tra pochissimo.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
7: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma. Il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft. There's a place.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

le ali, su dimensioni sono soft, 32 ragazzi adolescenti, 4 asini, 9 giorni di cammino molto molto lento dall'Appennino Reggiano al Mar Tirreno per un viaggio di 120 km a cavallo degli asinelli, un'esperienza che ha accresciuto la loro autostima e la capacità di affrontare gli imprevisti della vita. Posso dire, bravi ragazzi, in un'epoca così veloce, così smart, sempre tutti quanti in aereo, in elicottero, in treno, in nave, via discorrendo, degli adolescenti a cavallo degli asinelli in un viaggio di slow traveling proprio. Bravi, bravi, ma insomma, chissà, che potrebbe anche diventare un trend per le prossime estate e vacanze.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Terminiamo con il suo sound così rilassante, Zucchero con Indaco dagli occhi dal cielo. Prima delle news voglio comunque fare un piccolo recap su quello che ci siamo detti oggi. Oggi ti ho parlato di questo effetto psicologico, ovvero la maledizione del non merito. Ma perché ci autosabotiamo quando vogliamo una cosa, la raggiungiamo, un obiettivo lavorativo, insomma personale, magari di qualsiasi genere, e poi ci autosabotiamo e diciamo no, non me lo merito, non vogliamo, perché vogliamo rimanere nelle nostre zone di comfort. Via da queste zone di comfort, bussa via. Sono Fabiana Sera, ti ringrazio, ti saluto e naturalmente ci sentiamo domani sempre a partire dalle ore 13. Buona serata.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Applausi per Don Antonio Mazzi, gremita la Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore di Exodus, scomparso venerdì scorso a 96 anni. Lutto cittadino oggi a Milano. È accusato di omicidio volontario Mirko Bertellini, in carcere a Busto Arsizio per aver ucciso per strada a Somma Lombardo il 36enne Federico Venco, il motociclista intervenuto per prestare aiuto alla ex compagna del 44enne. È scambiato invece da questi per un rivale in amore. Restiamo nel Varesotto, a Cittiglio. Slittano i lavori al pronto soccorso, attività ancora al primo piano. La conclusione dell'intervento, inizialmente attesa per inizio agosto, prevista ora alla fine della settimana prossima, poi serviranno pulizia e trasferimento. L'obiettivo è rientrare per Ferragosto. Calcio, playoff di Conference League, l'Atalanta affronterà la vincente del confronto tra Hapoel Tel Aviv e Katowice, così dal sorteggio a Nyon. Match d'andata giovedì 20 agosto a Bergamo, ritorno il 27 in trasferta. Ceuta si indaga su una possibile azione coordinata di gruppi criminali. Madrid all'Italia, governo non all'altezza. L'informazione torna tra un'ora.
5: Questa nuova settimana insieme qui su Dimensione Suono Soft è iniziata questa mattina alle 6 con Laura Buono che ti ha dato la sveglia, e questo lunedì 3 agosto dopo Fabiana Sera prosegue insieme a me e si concluderà alle 21 di questa sera. Io sono Roberto e ti accompagnerò con i nostri dolci successi di ieri e di oggi come sempre, e come sempre ci saranno i consueti appuntamenti. Non mancherà Francesca Romana Barberini, Enrico Mentana, la redazione, le notizie di Good Life. Allora iniziamo immediatamente con una e una dolce canzone d'amore.
6: Parole, canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Raccontami di te, di come sei. Raccontami della tua favola. Raccontami dei tuoi sogni. Raccontami di come vivi. Io ti racconterò di me, che vivo sognando te.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Questo è il dolce pomeriggio della tua radio del benessere. La voce era quella di Rihanna con Love the Way You Lie.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
7: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo Via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
8: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
9: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
8: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Una delle più dolci e bellissime ballad di tutti i tempi, Christopher Cross con Sailing nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Ed ora ospitiamo Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Vi siete mai chiesti se le melanzane piccole siano anche le più saporite? Allora, oggi vi racconto i segreti della melanzana perlina, che è una varietà tutta italiana che negli ultimi anni ha conquistato chef appassionati di cucina grazie alle sue dimensioni che sono molto ridotte, poi ha una buccia sottile e ha anche questo gusto che è davvero sorprendentemente delicato. Il suo nome deriva proprio dalla forma, sono dei piccoli frutti allungati, eleganti come perle, lunghi in genere 10-15 cm, non di più, e il risultato è il risultato appunto di una selezione orticola moderna sviluppata per ottenere una melanzana che fosse tenera, priva di semi, e perché i semi danno veramente fastidio alle melanzane, e naturalmente con pochissimo amaro. Le principali coltivazioni di questa melanzana si trovano in Sicilia, in Campania, nel Lazio, in Puglia, insomma nelle serre del centro-sud Italia, dove il clima caldo e soleggiato favorisce una produzione davvero di alta qualità. La raccolta va generalmente da maggio fino ad ottobre e il periodo migliore, neanche a dirlo, è proprio l'estate. Dal punto di vista nutrizionale è un alimento molto leggero, contiene circa 20 calorie per 100 grammi, è ricca d'acqua, di fibre, di potassio, oltre a preziosi composti antiossidanti come le antocianine, che sono concentrate nella caratteristica buccia viola lucida. Le fibre favoriscono il senso di sazietà e il benessere intestinale, mentre il basso contenuto calorico la rende perfetta anche se seguite un regime di alimentazione magari controllata, bilanciata. In cucina la melanzana perlina dà il meglio di sé, perché la polpa è bella compatta, cremosa, assorbe meno olio, questo è importante perché quando si cuociono le melanzane serve sempre tantissimo olio, e mentre la perlina assorbe meno olio rispetto alle varietà tradizionali e non richiede quasi mai di essere messa sotto sale prima della cottura. È buonissima grigliata, arrostita, saltata in padella, cotta al forno, e grazie alle sue dimensioni è anche ideale da preparare così intera. La potete farcire oppure la potete glassare, si abbina benissimo al pomodoro, al basilico, alla mozzarella, alla ricotta salata, ma anche, vi devo dire, vi svelo un segreto, anche al pesce, ai crostacei e alle carni bianche. Insomma, piccola, elegante ed incredibilmente versatile, la melanzana perlina ci ricorda che a volte i sapori più grandi si nascondono proprio nei frutti più piccoli. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft, naturalmente, per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: E la storia della musica italiana non manca mai su Dimensione Sono Soft. Era Lucio Battisti con Amarsi un po'.
1: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. ristorantelespecialità.it.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Applausi, la preghiera del ciao e le note dei nomadi per Don Antonio Mazzi, gremita la Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore di Exodus, scomparso venerdì scorso a 96 anni, lutto cittadino oggi a Milano. Sarà lutto cittadino anche domani per i funerali, sempre nella Basilica di Sant'Ambrogio, alle ore 11 di Franco Baresi, camera ardente in forma privata, omaggio dei tifosi e dei milanesi davanti a Casa Milan. Andiamo a Bergamo, una vera e propria metropolitana leggera, su gomma, 100% elettrica, rapida e a zero emissioni. In servizio da oggi in città il primo bus EBRT della Lombardia. Calcio, sorteggio per i playoff di Conference League, l'Atalanta affronterà la vincente del confronto tra Hapoel Tel Aviv e Katowice, andata giovedì 20 agosto a Bergamo, ritorno il 27 in trasferta. Italia, medaglia di bronzo nel team free di nuoto artistico agli europei in corso a Parigi, l'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio a te, sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. Ti segnalo un appuntamento per una serata assolutamente unica. Nel palinsesto di eventi di Territori in Luce, realizzato con il contributo di Regione Lombardia nell'ambito del bando Lombardia Style 2026, il comune di Castione della Presolana propone domani, martedì 4 agosto, la Festa della Luce alla sua 15ª edizione. Quando cala la sera, la luce diventa magia e il paese si trasforma in un luogo da fiaba. Al tramonto le vie del paese si accendono esclusivamente della calda e suggestiva luce delle candele, creando un'atmosfera unica e incantata. Ecco il programma. Dalle 16, spazio alla creatività con laboratori dedicati ai bambini per realizzare originali lanterne utilizzando materiali di riciclo. Dalle 21, animazione e spettacoli per bambini con magiche presenze e artisti di strada che daranno vita a spettacolari esibizioni di fuoco accompagnate da musica dal vivo. E poi il gran finale alle 23. Tutte le informazioni le trovi sul sito visitpresolana.it.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Fai attenzione a quando sei innamorato. Il cuore può mentire spesso. Puoi capire di aver trovato la persona giusta solo quando la guarderai negli occhi e li vedrai luccicare ogni volta che parlano di te ed ogni volta che vi fisserete.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Ma quanto ci piace questa canzone Charlie Puth insieme a Selena Gomez con We Don't Talk Anymore nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
6: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma. Il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
8: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La bellissima versione di Nat King Cole di una canzone storica era Love nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Sono Roberto e anche oggi sarò con te fino alle 21 con i successi dei giorni nostri, certamente, ma sai che siamo molto affezionati ai classici. A proposito di classici italiani, Claudio Baglioni, Strada facendo.
1: Io e i miei

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Luna Pop con Qualcosa di Grande, la canzone che conclude la nostra seconda ora insieme in questo lunedì 3 agosto. E quindi tra poco tornerà la nostra redazione con le ultimissime notizie dalla città e dal mondo.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Applausi, la preghiera del ciao e le note dei nomadi per Don Antonio Mazzi, gremita la Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore di Exodus, scomparso venerdì scorso a 96 anni. Lutto cittadino oggi a Milano. Il sindaco Beppe Sala: appoggerò senz'altro la richiesta per il Famedio. Risultato regolarmente assunto il 19enne di origine romena morto in seguito a un malore, accusato mentre stava raccogliendo pomodori a Stagno Lombardo, nel Cremonese. Disposta l'autopsia, il giovane bracciante risiedeva a Monticelli Dongina, Piacenza. Regione Lombardia interviene con un contributo di 250.000 euro per affrontare le criticità igienico-sanitarie emerse nel quartiere milanese di Molise Calvairate. Le risorse destinate ad Aller Milano per sanificazione, derattizzazione e bonifica degli spazi comuni. Calcio, sorteggio per i play-off di Conference League. L'Atalanta affronterà la vincente del confronto tra Hapoel Tel Aviv e Katowice. Andata giovedì 20 agosto a Bergamo, ritorno il 27 in trasferta. Iran, il presidente USA Donald Trump, il blocco navale, ha detto: continua fino a un accordo o alla resa totale. L'informazione torna tra un'ora. Spazio subito ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Un nuovo botta risposta tra Madrid e Roma sul tema Ceuta, migranti, invasione oppure no. Sapete bene tutto quello che è successo. È tornato però il ministro degli esteri del governo di Pedro Sanchez a attaccare l'Italia, dicendo che il nostro atteggiamento è totalmente scorretto. Questa è la sostanza, per aver attaccato, appunto criticato, la politica spagnola per quel che è successo a Ceuta e Melilla, che non è neanche lontanamente paragonabile per numeri e pericolosità potenziale, ha detto in sostanza il ministro degli esteri spagnolo, rispetto a quello che è successo tante volte a Lampedusa, e ha citato proprio Lampedusa. Eppure la Spagna non ha mai mancato di far sentire la sua solidarietà all'Italia. Quel che ha ruoli invertiti non ha fatto, come si sa, il governo di Roma, che dopo le immagini e le notizie da Ceuta ha criticato quello che è l'atteggiamento di Madrid rispetto al tema dell'immigrazione, e ha soprattutto compiuto un atto molto pesante come quello della sospensione dell'accordo di Schengen per quanto riguarda le entrate e le uscite tra Spagna e Italia. Tutto questo alla vigilia della riunione dei ministri dei 27 e domani. L'Italia ricorda che in realtà da quando c'è il governo Meloni gli sbarchi sono costantemente diminuiti. In questo momento ci sono a Lampedusa meno di 100 migranti irregolari. La situazione è ben diversa da quella di Ceuta, che pure si è progressivamente ridimensionata rispetto alla fine della scorsa settimana. Ma è chiaro che si tiene il punto e che purtroppo si sta a discutere su qualcosa che, invece di affratellare un problema comune, divide in vista delle prossime elezioni. Come dico sempre, ma come sempre purtroppo vero.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
4: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. La nostra musica è sempre con te ovunque tu sia, in città ma anche in vacanza, al mare, al lago, in montagna. I dolci successi della tua radio del benessere ti tengono compagnia sempre. E allora, ecco un nuovo aforisma d'amore per te, poi per i classici, Lionel Richie con Say You, Say Me.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Quando io ti amo e tu mi ami, siamo l'uno come lo specchio dell'altro, e riflettendoci l'uno nello specchio dell'altro, vediamo l'infinito.

0: Robbie Williams con Love My Life su Dimensione Sonosoft. La curiosità che ci porta più lontano delle stelle. Stasera, in Good Life, parleremo di Neil Armstrong.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper, confronti itinerari e operatori, acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
7: L'estate è al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
1: Con Dimensione Suono Soft. Il tempo in città.
8: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno su gran parte del Piemonte e della Lombardia, salvo per un po' più di variabilità sui rilievi alpini e sulle prealpi, con la possibilità di qualche temporale di calore. Domani situazione pressoché analoga, sarà un'altra giornata per lo più stabile e soleggiata, solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi e caldo intenso, specie nei grandi centri urbani, valori massimi a Milano e Torino intorno ai 36-37 gradi. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trevi Meteo.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: Ancora un classico su Dimensione, sono Software, Richard Marx con Right Here Waiting. Ed ora siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. Questa sera, ti ho anticipato, parliamo di Neil Armstrong, che è ricordato come il primo uomo a camminare sulla Luna nel luglio del 69, ma la sua storia rappresenta soprattutto il valore della curiosità e dell'impegno. Appassionato di volo fin da bambino, diventò pilota, ingegnere aeronautico, collaudatore e astronauta grazie a studio, disciplina e determinazione. Il suo celebre passo sulla Luna fu il risultato di anni di preparazione e del lavoro di migliaia di persone coinvolte nella missione Apollo 11. Armstrong insegnò che le grandi conquiste nascono dalla collaborazione, dall'umiltà e dal desiderio di esplorare. Ma forse il vero insegnamento di Neil Armstrong è un altro. Il futuro appartiene a chi non smette di farsi domande, perché ogni scoperta, grande o piccola, nasce sempre dalla stessa scintilla, la curiosità.
1: Dimensione suono soft.

0: Michele Zarrillo, Una rosa blu nella sera di Dimensione Sono Soft, e tra poco tornerà la nostra redazione.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Applausi, la preghiera del ciao, le note dei nomadi per Don Antonio Mazzi, gremita la Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore di Exodus, scomparso a 96 anni. Lutto cittadino a Milano, il sindaco Beppe Sala appoggerò senz'altro la richiesta per il Famedio. Sarà lutto cittadino anche domani per i funerali, sempre nella Basilica di Sant'Ambrogio alle ore 11 di Franco Baresi, camera ardente in forma privata, omaggio dei tifosi e dei milanesi davanti a casa Milan. Hanno subito un furto mentre erano impegnati a spegnere l'incendio alla piattaforma ecologica di Novate Milanese, portati via attrezzature e dispositivi da un mezzo d'emergenza dei vigili del fuoco, bottino stimato intorno ai 25.000 euro. Brescia, unico comune in Italia, così la sindaca Laura Castelletti, under 18 gratis sui mezzi pubblici, da oggi si può richiedere il Team Pass. I requisiti: essere residenti in città e nati dal 2008. Ceuta, domani il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, che ha espresso solidarietà a Madrid e apprezzamento per il rapido intervento spagnolo. L'informazione torna tra un'ora.

0: Buonasera a te, buona estate a te, questa è Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere. Sono Roberto, anche oggi con te fino alle 21 e quindi abbiamo ancora tanta dolce musica da ascoltare insieme e quindi un nuovo aforisma d'amore e a seguire voce unica. Aretha Franklin, I Say a Little Prayer.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Accarezzerò la tua pelle come se fosse qualcosa di nuovo. Soffierò su tutto il tuo corpo per rilassare la tua anima. Ti assaggerò delicatamente per sapere che gusto ha la perfezione.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: cause of you all it doesn't do.
1: Impotente, che mascalzone, e tu cosa fai lì?

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: con l'Aurora, uno dei suoi grandi successi, Eros Ramazzotti. L'abbiamo appena ascoltato su Dimensione Suono Soft. Eros Ramazzotti che tornerà nuovamente ad esibirsi il prossimo anno all'Unipol Dome di Milano il 7 maggio 2027.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno su gran parte del Piemonte e della Lombardia, salvo per un po' più di variabilità sui rilievi alpini e sulle prealpi, con la possibilità di qualche temporale di calore. Domani situazione pressoché analoga, sarà un'altra giornata per lo più stabile e soleggiata, solo qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi e caldo intenso, specie nei grandi centri urbani, valori massimi a Milano e Torino intorno ai 36-37 gradi. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trevi Meteo.

Rod Stewart con Downtown Train nella sera di Dimensione Sonosoft, e sai come funziona con noi della tua radio del benessere, un classico tira l'altro, e allora 883 con una canzone d'amore.

0: Lo concludiamo così, il primo appuntamento della settimana insieme nella sera di Dimensione Sono Soft con un capolavoro. Erano i Beatles con Yesterday. Ma la sera della tua radio del benessere ovviamente prosegue e tra poco ci sarà l'ultimo appuntamento con le notizie e poi dolci successi per te, le nostre canzoni d'amore che ti accompagneranno per tutta la sera. Domani mattina nuovamente in diretta, la sveglia sarà alle 6 con Laura Buono, io ti aspetto nel pomeriggio alle 17. Buona serata, ciao!
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 730. E comprooroDoro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. C'è stato un incidente sul lavoro nel Comasco a Mozzate, all'interno di una fabbrica di materiali plastici. In gravi condizioni un operaio di 51 anni portato in ospedale a Varese. Applausi, la preghiera del ciao, le note dei Nomadi per Don Antonio Mazzi, gremita la Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore di Exodus, scomparso a 96 anni. Lutto cittadino a Milano, il sindaco Beppe Sala, appoggerò senz'altro la richiesta per il Famedio. Sarà lutto cittadino anche domani, poi i funerali, sempre nella Basilica di Sant'Ambrogio, alle ore 11 di Franco Baresi, camera ardente in forma privata, omaggio dei tifosi e dei milanesi davanti a Casa Milan. Hanno subito il furto mentre erano impegnati a spegnere l'incendio alla piattaforma ecologica di Novate Milanese, portati via attrezzature e dispositivi da un mezzo d'emergenza dei vigili del fuoco, bottino intorno ai 25.000 euro. A Bergamo, una vera e propria metropolitana leggera su gomma, 100% elettrica, rapida e a zero emissioni. In servizio da oggi in città il primo bus EBRT della Lombardia. Ceuta, domani il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. È tutto per l'informazione. Buona serata con Dimensione Suono Soft.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Talvolta è meglio perdersi sulla strada di un viaggio impossibile, piuttosto che non partire mai.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La cosa più bella del nostro amore è che esso non ha razionalità né logica. La cosa più bella del nostro amore è che esso cammina sull'acqua e non affonda.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
3: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
4: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi. A Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA. Materassi da 50 anni.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Tutta la notte. Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Meglio perdere col cuore tra le mani che vincere col cervello al suo posto.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731. E comprooroDoro.it.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Tutta la notte, canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: A stento, raccatto respiri dentro i polmoni, mentre strizzo il mio cuore spargendo quei pochi e inutili battiti, ormai privi di suono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Buffa questa cosa che tutte le volte che mi fermo a pensarti, la mia immaginazione invece comincia a correre.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore e la felicità sono come petali di magnolia, forti e profumati, ma anche delicati, al punto che una pressione più forte ne intacca la bellezza e lascia una macchia.

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,